Italiani, ascoltai il barullo del vino. Quando gli italiani decavano il vino del giorno in cantina, al vino feo che il barullone qua cosita. Ascoltai solo. Allora cantiamo il vino le bon. Ah? Beppe della Gaeta, insieme con me cantiamo il vino le bon.

0: Buonasera, allora cominciamo il programma in questo giorno che è 14 stasera di settembre del 2000.
1: Il 13 in cui è 14.
0: In cui è 14, perché sta certo allora. E può essere che di sia 15.
1: Sua.
0: Siamo in medoli.
1: Dipende se viene chiaro, no?
0: Giusto, proprio. Un po' freddo, un po' di una piovetta mezzo pastravesca che bagna furbi anche Bauchi.
1: Sì, più
0: che c'è per tutti quanti, quei grandi, quei cei.
1: Perché non è... problema del Diogo Praì, toma bagno è un problema, no? Con frio, con frio, no? A te che hai acqua quente sfria.
2: No, no, sì. Molto per segare col piccio.
0: Me do freddetto allora dell'inverno. Siamo in tempo d'inverno ancora.
2: No? Sì. La settimana che viene.
0: I fiori e becchi lì.
2: I fiori e becchi per il resto.
0: Ma è che dopo di man può essere che venga anche qualche che brosa, qualche brinetta, qualche postesino.
1: No, ma. E allora, se
0: qualche
1: che...
0: tonga il rebuti da mandioca fuori attento.
1: No, mi metto via.
2: Io tolla... via rameno,
1: io sempre guardo la mandioca anti desiada.
0: Buonasera allora.
1: Buonasera.
0: Buonasera Diogo.
3: Buonasera.
0: Buonasera Gloviro.
2: Buonasera.
0: Giusto?
2: Va.
0: Settimana
2: del gaucho, va tutti i pali. Qua,
1: il fasoletto. Ma tu.
2: Ah! Ma
1: è bombaccio le
0: scuole. No, ma è gamma che mi gonna buona che guadagnare.
1: È buona, sai,
0: ma dell'anna, fatta dell'anna, proprio a guccia. Trico.
1: E
0: quelle che casca dove è stroppa recita.
2: È una buona che trinco.
0: Ma è un 20 anni che l'ho guadagnata e quindi che l'ho operata una volta.
1: Ma allora ti antero, che bella!
0: Non è l'apa,
2: l'ultimo ripeso pega.
0: Non so se di volte tarmi non la mangiata.
2: Cupì come va? A buona donna.
0: Ma chi vuole aiutare a fare il programma potete scompartire il video lì della live della radio.
1: Per avanti.
0: O potete ligarti il telefono qua se funziona. 3351 1277. E se lighe e non dà per attendere, la mia colpa nostra perché è il problema del telefono.
1: L'uni passare sta un disastro. Gasonai. E non neanche la ligazione che ha completato.
0: E sino che nella WhatsApp, che qual è la regione 54, del 984 35 24 90, e mandiamo un recadetto come Gabbè che fate il vice insegno anche lì.
1: Vice insegno lui si c'è per mendere.
0: Le 7 pochettino già manda.
1: Ma il problema del fixo lì del 33 51 12 77, lei è qui che ascolta la radio, no? E lui vuole ligarti il telefono e non
2: funziona.
1: Il passato non funzionò e non sei oggi.
0: E che le vie internet, le volte da internet la strabucca lei,
1: no? Ma così non c'è nada a vedere con internet.
0: Questo qua sì, questo qua le vie internet.
1: Ah, boh, ahi ti ha esplicato.
0: No, che via centrale non funziona più neanche un.
2: Ah, sì.
1: Ma allora diventa che vero.
2: Ma
0: è una soluzione, ma vai, che brogaio. Giusto, quelli che vogliono aiutare, loro ti rega avanti, mandi un recadetto lì, volevi mandare la musica, che ancora ne è un gaitero qua.
1: Non è tanto grande, ma buon.
2: Ma non che vuole essere grande, che vuole qualità.
1: Perché dite che verità, ma io che ne ho due idee. Medio, noi
3: Maria, il
1: picchiere è forte.
0: Ma lui ancora il pol venne grande. No.
2: Ma adesso ti sono contento venendo.
1: No, ma io da buon anzino.
2: Ah. Oh, con 102 anni vai crescere un che sopra bacio.
0: Dice un prete là di Vaccaria che tu adesso come cuore cavallo il solito.
2: Sento.
1: E ti vai, saluti i compagni là.
2: Ecco loro, posto Reginato Cereali, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorare Nuove, Gessinette, Sicredi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale di Vanini, Beve Agricolo, Ristorante Paolo Grunete, Casca, JJF Agricolo, Gattos, Materiale Costruzione, JP Terra Plenage, Salon de Beleza Maril de Lorenzetti, là de San Domingo do Sul. Coasa, posto 35, Padaria Santo Antonio, Metallurgica Zavra, Sicredi, Leo Sullettamento e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale di Davi Cannabaro.
1: Giusto?
2: Cosita il mestiere qua.
1: Cosita andiamo fino di 10 adesso, no? Mm-hmm. E avevamo qua un gaiterino, un futuro del nostro gauchismo, né?
3: Sì.
1: In plena settimana Faruppiglia, ora è so allegria.
3: alegria, né? São propilha.
1: São música e dança e come lance.
2: Oh, folgado na bombacha.
1: É manhar de tudo. Sacou e salame, panco de guin. E vai tocando.
0: Ah, deu pobreza.
1: Isso ali.
2: Essa semana aqui esquece, todo mundo esquece dos problemas. É só alegria.
1: É. Depois da semana, dia 21, que já começa a parada e começa a vir as consequências. É.
2: Daí o cara pensou, mas quanto churrasco que eu comi, agora só no cheiro.
1: Agora é não, mas menos, vai, o Clovinho está se fazendo de passa fome. Tá aí, ó. Matou.
2: Você não acha o que me dá
1: para passar os, fome? Deus castiga.
2: Ma allora buonasera, Diogo.
3: Buonasera.
2: E allora vai o quê?
3: Vai.
2: Il gatto non so nada, bel che lì, ma non altri o quê?
1: E pergunta de fazer. Gueto non so nada per noi altri. Ti intendeu?
3: No.
1: Tu tem uma música pra nós?
3: Tenho!
2: Aí, viu?
1: Então, é pergunta de fazer pra um gaiteiro?
2: Mas então, então puxa ela aí.
1: Então lasca fogo ali.
3: América, América.
2: Opa, daí nós vamos ajudar.

0: Stasera fizemo stravio.
1: Vai sair rato por tudo quanto.
0: Pela gaita, deve saber, vai sair algum.
1: É colorada?
2: Colorada.
1: É colorada.
0: E uma vez o cara foi tocar um baile, e tinha uma gaita velha. Quando abria a gaita, tinha, era lampião, não era que nem hoje que tinha luz e tal. E, abriu a gaita, começou a pular rato, o pessoal escapou fora do mundo de medo. Aqui, tá saindo da gaita.
1: Terminou o baile.
0: Terminou o baile no começo, nem começou. Cusita allora, va che ne recadi la cluvido.
1: Va Arlei Mercadente che ha detto buonasera Gramado, struconassolo do a Gramado. Luis della Vecchia che ha detto buonasera un strucon a tutti i vatti, son John do Sul, Santa Catarina. Un strucorasso qui i barighe verde, la Maritania Parsida Basso Bassoli che ha detto buonasera italiani, buon programma a Valtri, abbraccio, grazie, un strucorasso che partì. Qua il gabbettesto che qua, Floriano Giorgio Rosigneschi che ha detto buonasera a tutti i Valtri, opa in cui gene un grande gaitero, un strucon a Valtri, grazie, strucorasso. A Floriano le ore devono su Guancati qualche
0: ora. Ecco, parla con lui di qualche ora.
1: Taina Carlischi che ha detto buonasera a tutti i Valtri, buonasera Taina, un strucorasso. Adesso che la gara assa il cargo de princesa,
0: di Rainha?
1: Di Rainha, là del municipio.
0: Guarda
1: qua che ne è parsita, ha detto qua di nuovo, buona settimana troppia a tutti.
3: Troppiglia, che è settimana faropiglia.
0: Faropiglia. Faropiglia.
3: Ma il telefono lo caccia vada.
0: Non mi troppiare.
1: Eliette Gubrici che ha detto, sestindo di San Anduva.
0: San Anduva, terra di italiani e buona gente.
1: Cosita che è il strago.
0: E allora la cosita qua, il telefono 3351 1277 73, ligar, che vuole ligar perché so che l'unico passato ha dato non so quante ligazioni, non ha completato neanche una.
3: Non so perché funziona, non so.
0: E se non funziona è mia colpa nostra, eh. Noi se tiriamo fuori, che da me mi tiro da una banda.
3: Potete tirare da una fila porca.
0: Tiro una fila porca, se risolve tutto bene, se no resta col peccato.
1: No, se tiro dai porchi dopo cargherei di morte. Cima il camion,
0: non le cargali, tocca dopo a com'è che devi prestare conto.
1: Ma Diogo, una gauchesca adesso? Ma gauchesca ora?
2: Sì.
1: Ma intanto arranca lì che vanno.
3: Allora dopo di quella del Diogo, allora andiamo con il delvo del vin che il vicino signore mi manda.
0: Ciao, calma, spera che tenga vicinsigno che ho detto che qua.
3: Guarda, mi manda la musica delvo del vin.
0: Delvo del vin e che parla ancora un pochettino qua che mi ho visto adesso qua. Vicinsigno. Metti su la musica il delvo del vin con la Maria Amelia Arrocche Ghi, Guilherme Strucon e tutti quanti una buona settimana che venga il sole, certo, ben chiaro, vicino a San Domingo, Strucconasso, allora dopo che la musica la mettiamo sul delvo del vin, giusto? Vicino, vecchio.
3: Prega le fuoco, Gaetero.
0: Prega le fuoco, Gaetero.
2: O di rosa branca.

0: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa, ele faz pesqueira e destoca, faz cabe e pesqueira anca se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai, com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, São Domingo do Sul, e falei com João Paulo Bettinelli, ou liguei pelo telefone 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem, Gaveu Capio.
1: É ser de la guerra e vai recordar-se de nós
2: Metal Zausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metalli che fa il suo galpone stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351-1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metalli che
3: JJF Agrícola de San Domingo. Ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna.

0: supporti per beghi e caretti per menare la piattaforma e anche a radi per smissiare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orçamento de qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Dentro da JJF gavemo novidade, gavemo mudar de posto, simo tu endereço novo, adesso simo com a via da rua 4P número 35, distrito industrial Santo Perin. Lei qua da rente ARS 129, sentido San Domingo Casca, del distrito industriale qua di San Domingo. Siamo in un posto grande adesso per poter attendere meglio i nostri clienti. Qua potete cattare tutto ciò che è di solda, sciape di ferro, parafusi, rollamenti. Abbiamo diversi mestieri qua. E anche adesso con novità, abbiamo prensa di manghere idrauliche, che va da 1/4 fino a 2 polegate, di 1, 2 e 4 trame. Qualche cosa che occorre, potete venire qua che siamo qua che aspettiamo.
2: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, ti vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna? Qua da Vica Navarro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar. Sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.

0: buonasera un'altra volta a tutti quanti. Siamo qua a Vivo Colore col Bascino. Gioco con Parina Gaita. Com'è che dice? La sinfonica. La sinfonica.
1: Sì.
0: E qua abbiamo recadi anche, diversi anche. Maria M. Kwakowski, buonanotte, buonasera Maria, sempre appunto era la Giralveglia. Odair da Roscia, buonanotte, sopra il vin, litro vasio. Dove ho trovato il litro qua? Se tu vedi le due, è un maton. Odair da Roscia, Strucon, Odair, sempre appunto. Pedro Codigno, buonasera. Buonasera, e lo Pedron sarà?
2: Sì.
0: Oh, Pedron qualche sera, qua col nonno. Qua con i nonni qua. Nonno neanche solo un magari. E anche che avevamo qua la Ercio Beltrame. Molto buon, abbraccio, grazie. E anche Ivoni Antonio Sechin. Ivoni Antonio Sechin sta assistendo del municipio di Protasio Alves, Rio Grande do Sul. Oh, Protasio Alves, truccon. Commesso di nuovo che il telefono era spaccarlo. Nair Ultramari Sganzella. Buonasera, italiani, sono Drio ascoltare qua di Veranopoli. Strucon a te e tuo marito là, com'è che è? Mi ricordo più il nome, parente di Giacondo qua, Strucon. Clario Perin, buonasera a tutti ascoltatori di Soledad. Oh, Strucon di Clario Soledad, terra di Gaucho Forte. Eliane Pires, buonanotte. Buonanotte, Eliane. Abbraccio. Nelsie Danon, buonasera, italiani. Buonasera, Nelsie, la via Entre Rio, San Giorgio. Trucon, Padero Veio. Veio e tu. Il padero è nuovo, ma tu è Veio. Giuremo Vicenzi, buonanotte, povo divertito. Amo essa. Essa terra por ser un povo simples e molto divertido. Abbraccio de coração para essa galera. Grazie, Giurema. Strucon, che ti un bacio del tuo coração, gadita con l'altro, che è la nostra parente di Cluviro.
2: Proprio.
0: Il tipo Cluviro brutto, così deve una parente bella come la Giurema.
3: Tem gente per salvare altre persone.
0: Ti salvi poco, ti costa bellezza. Ti fai neanche la media, Strucon Giurema. Qualche dice che saremo per cioccolare un po'. Divanello Vanzin, buonasera italiani. E Segolini, Segolini, Feve Furbi, no, è da scappare via qua. E essere Succuri, che vuole dire?
4: Succone.
0: Ah, signor!
4: Succon, vuol dire una succa grossa.
0: No, ma che scrive questo tutto sbagliato, anche lui. Non
4: vuol dire così, ti fate furbo perché bauchi che ne tanti.
0: Che ne tanti. Divanildo l'ha cascato sul, Strucon, Divanildo.
4: Gaitero, anche lui.
0: Gaitero è del buon anche. A Carmelina Camp. Pagnon, Marco Dio, ne qua amico che
3: Campo Nogara.
0: Google cellulare qua che mi fa reflex, che vedo mille lettere, Dio vai. Vai di Cluviro.
3: Olá, boa noite, sou do Rio Grande do Sul, na fronteira, quarto in distrito de Uruguaiana.
0: Ma via Uruguaiana, la via, oh. Dio do céu, Trucon.
3: Tutti uruguaianense lì, John Aguirre l'ha detto qua. Cosita, Lady Nir da Rocha Vigiola, che ha detto buonasera, quero pedire una musica a voi che scoglie. Opa!
0: Una dai, musica scogliera qui? Fondo da grotta. È un strucone a tutti qui che devo guardare avanti. E il telefono continua.
3: Ah, non vai.
0: Sarà che io, guarda, io dimora mi incangina quando mi incangino. Per me sicura, sì, da vario.
3: Tu sabe,
0: Varios.
3: Diogo, una volta che falai in brasiliano, perché tu non intendi italiano, ma
1: sì.
3: Se è bruttissimo come dai, entra per fio del telefono e vai là onde il cara sta ligando per conversare con lui.
0: Tu vedi Cluviro che papo che non tem fio.
3: È un pericolo, è un pericolo questo.
0: Papo che le mette in fare un fio di telefono.
3: Ma il fio? Passa,
0: ma ele è loco, esse cara. E le botte che le va là, mi hanno regno e non le va ele.
4: Diogo, Depois antes do fim tu e o Brutinho se encosta na parede ali vão medir a altura.
1: Tá bom.
3: Oh, Brutinho mais pequeno.
4: Ele, ele disse que tu é baixinho, acho que dá uns 5 centímetros.
3: Quem vai mandar é os grandes.
0: E respeita porque eles têm tamanho que são grandes. Vamos, é só volume, é pura palha, bucha dentro ali.
3: Vamos cantar mais uma, né? Vamos cantar a morcinha da cidade aí pra nós.